0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
2: Sono le 2:06.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation. Tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
2: Sono 3 e 2 minuti.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Radio Push, semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 4 e 2 minuti.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

e mi scoppia la testa come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

i razzi sulla luna. Oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale. Puoi spostare il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con tutti.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: Nell'Alto Milanese

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove, for

0: tema è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 6 e 3 minuti.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto.

Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Sono 7:03.
4: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

appunto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.

Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti e un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 4 minuti.
4: Alta attenzione, Stati Uniti, Iran, Hormuz. Venezuela, allarme sciacalli tra le macerie. Città bollenti, 1300 morti in una settimana in tutta Europa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
4: Lunedì 29 giugno, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine si riferisce un funzionario statunitense ad Axios. Washington e Teheran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armeno. La svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. Erdogan contrattacca. Ucraina pressing su Mosca. Lo spirito di Ankara è già morto. Accetti negoziati seri. Putin dice nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Andiamo in Venezuela. Dopo le devastazioni, allarme e sciacalli nella città fantasma cancellata dal terremoto dove si cercano migliaia di dispersi. Il tempo si è fermato. 2 undicenni estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. A Carabellada un uomo e il figlio adolescente salvati 4 giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Oltre 4 italo-venezuelani, sono decine gli stranieri tra i morti accertati. La comunità più colpita è quella portoghese con 28 morti e 85 dispersi, seguita da quella spagnola, 9 morti e 131 dispersi. Torniamo in Italia, temperature record. Domani picco del caldo in tutta Europa, a Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti nel nostro paese, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature. Il continente europeo si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro, scuole non sono state costruite per queste temperature. In chiusura una notizia di cronaca e caccia. Il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre, bimba di 8 anni, sotto la lente la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, poste di blocco in città, controlli nelle stazioni, si cerca anche in luoghi isolati, negli aeroporti, alle frontiere, ma anche casolari abbandonati vicino a Roma dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa, la sua prognosi resta riservata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: worry, be happy.
1: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Buongiorno Alto Milanese! Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9 e 4 minuti.
5: Alta attenzione, Stati Uniti, Iran, Hormuz. Venezuela, allarme sciacalli tra le macerie. Città bollenti, 1300 morti in una settimana in tutta Europa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Lunedì 29 giugno, buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine si riferisce un funzionario statunitense ad Axios. Washington e Teheran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armeno. La svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ancora. Erdogan contrattacca. Ucraina pressing su Mosca. Lo spirito di Ancora è già morto. Accetti negoziati seri. Putin dice nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Andiamo in Venezuela. Dopo le devastazioni, allarme e sciacalli nella città fantasma cancellata dal terremoto, dove si cercano migliaia di dispersi e il tempo si è fermato. Due undicenni stati vivi dopo tre giorni dalle scosse. A Carabellada un uomo e il figlio adolescente salvati quattro giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arriva primo riferito a tutto il paese, sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Oltre 4 italo-venezuelani, sono decine gli stranieri tra i morti accertati. La comunità più colpita è quella portoghese, con 28 morti e 85 dispersi, seguita da quella spagnola, 9 morti e 131 dispersi. Torniamo in Italia, temperature record. Domani picco del caldo in tutta Europa, a Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti nel nostro paese, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature. Il continente europeo si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro, scuole non sono state costruite per queste temperature. In chiusura una notizia di cronaca e caccia: il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre, bimba di 8 anni, sotto la lente la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, poste di blocco in città, controlli nelle stazioni. Si cerca anche in luoghi isolati, negli aeroporti, alle frontiere, ma anche casolari abbandonati vicino a Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Il figlio ventenne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa, la sua prognosi resta riservata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
7: Almanacco del giorno.
8: Lunedì 29 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio. Oggi la Chiesa celebra due pilastri della sua storia, San Pietro e San Paolo, apostoli e patroni della città di Roma. Se siete nella capitale, per voi oggi è una festa grande tra uffici chiusi, la tradizionale infiorata e i fuochi d'artificio della girandola. Auguri a tutti Pietro e Paola, o Piero, Paola, Paolo, che ci stanno ascoltando. Andiamo a fare un viaggio indietro nel tempo. Partiamo dal 1993, ci lasciava oggi Hector Lavoe, il cantante dei cantanti, una delle voci più iconiche e tormentate della storia della musica salsa. Nel 2007 negli Stati Uniti esce ufficialmente in vendita il primissimo iPhone, quel giorno cambiava per sempre il nostro modo di comunicare, navigare e, possiamo dire, anche ascoltare la radio. Nel 2014 una pagina nera della storia recente, Abu Bakr al-Baghdadi proclama la nascita di un califfato mondiale tra Iraq e Siria. Chi spegne le candeline oggi? Il grandissimo Giorgio, il mitico Giorgio del duo comico I Fichi d'India, che compie gli anni oggi. L'attore americano Gary Busey, volto indimenticabile di Cattivi del cinema d'azione. E per gli amanti della letteratura, nel 1798 nasceva il conte Giacomo Leopardi. Oggi avrebbe una sfilza di candeline, ma le sue poesie non invecchieranno mai. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
7: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno. Sulla 9 Milano-Chiasso, file all'altezza di Chiasso andando in direzione del capoluogo milanese. Sulla 8 Milano-Varese, file tra Fiera Milano e la 4 Milano-Venezia. File in via di smaltimento sulla 4 tra Dalmine e Trezzo sull'Adda in direzione Milano. File anche sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia. Altre file sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano code per un incidente tra la 4 e 7 Milanese andando in direzione dell'Autosole. Bene, è tutto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che ci si sdraiava sui prati.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: seguirci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti e un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
8: Sono le 10 e 5 minuti.
9: Alta attenzione, Stati Uniti, Iran, Hormuz. Venezuela, allarme sciacalli tra le macerie. Città bollenti, 1300 morti in una settimana in tutta Europa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura a Medio Oriente. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine si riferisce un funzionario statunitense ad Axios. Washington e Teheran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armeno. La svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. Erdogan contrattacca. Ucraina pressing su Mosca. Lo spirito di Anchorage è morto. Accetti negoziati seri. Putin dice nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Andiamo in Venezuela. Dopo le devastazioni, allarme e sciacalli nella città fantasma cancellata dal terremoto, dove si cercano migliaia di dispersi. Il tempo si è fermato. Due undicenni estratti vivi dopo tre giorni dalle scosse. A Carabellada, un uomo e il figlio adolescente salvati quattro giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Oltre quattro italo-venezuelani, sono decine gli stranieri tra i morti accertati. La comunità più colpita è quella portoghese, con 28 morti e 85 dispersi, seguita da quella spagnola, 9 morti e 131 dispersi. Torniamo in Italia, temperature record. Domani picco del caldo in tutta Europa, a Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti nel nostro paese, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature. Il continente europeo si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro, scuole non sono state costruite per queste temperature. In chiusura una notizia di cronaca e caccia. Il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Padre, madre, bimba di 8 anni. Sotto la lente la rete dei contatti e i luoghi che frequentava. Poste di blocco in città, controlli nelle stazioni. Si cerca anche in luoghi isolati, negli aeroporti, alle frontiere, ma anche casolari abbandonati vicino a Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Il figlio ventenne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
11: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
12: Radio Punto, semplicemente ovunque.
13: Estatissima, il programma della tua estate.
14: Vi è offerto da
15: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Ci siamo, finalmente il momento è arrivato. Dal nostro studio centrale Alessandro Fizzotti al microfono vi dà il benvenuto alla primissima puntata di Estatissima. È lunedì 22 giugno e da questo istante la vostra estate cambia marcia. Sento già il calore che sale, non solo quello del sole ma quello delle vostre radio che iniziano a pulsare. Oggi inauguriamo un viaggio che ci porterà fino a settembre, il 18 settembre, un viaggio fatto di hit incredibili, di ospiti illustri e soprattutto di voi. Non importa se siete in ufficio a sognare le vacanze o già con il finestrino abbassato in riva al mare, quello che conta è che siamo insieme. Abbiamo una scaletta che scotta e una voglia matta di farvi saltare sulla sedia, anche attraverso le notizie e le curiosità che i nostri ospiti ci porteranno proprio in collegamento diretto alla radio. E allora, oggi chi sarà con noi? Francesco Pira, il nostro amico sociologo, inaugurerà le Piraterie a Mare 2026. Tanti consigli utili per non farci risucchiare dall'intelligenza artificiale e da tutti i nostri strumenti elettronici. Lo spazio poi con tutta la redazione di Altro Consumo che durante questa estate 2026 ci darà moltissimi consigli utili per vivere al meglio le nostre vacanze, ma anche per vivere al meglio la vita di tutti i giorni. E poi andremo ad inaugurare una rubrica fortissima dedicata ai tormentoni, i grandi, le grandi hit, i grandi successi, no? Che ci hanno fatto ballare durante le estati passate, raccontate da una grande voce. Con noi, in esclusiva assoluta, Alan Fiammenghi, il grande ritorno in diretta alla radio. Insomma, tutto questo e tanto altro, davvero. Allacciate le cinture, alzate il volume a livelli che sono illegali e lasciate che la musica faccia il resto. Estatissima parte proprio ora.

0: potremmo essere noi, così perfetti che poi anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film, siamo una storia da film.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: Apriamo all'interno di Estatissima la nostra prima rubrica della stagione, ragazzi. È per me un piacere avere collegato dalla sua splendida Sicilia il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina. Francesco, eccolo qua.
1: Buona estate, che bello ritrovarsi.
0: Ma davvero sì, insomma, e soprattutto quando io sento la tua voce si parla sempre di cose nuove e belle. Boh, belle poi vediamo, comunque.
1: Belle poi vediamo.
0: Esatto, senti, iniziamo a raccontare insieme che faremo con te Pirateria a Mare. Cercheremo di raccontare, no, quelle che sono le nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni. E infatti parliamo proprio di quello di cui spesso sentiamo e ormai praticamente ce l'abbiamo dappertutto, ovvero l'intelligenza artificiale. E si parla spesso, no, delle novità, degli upgrade, adesso addirittura delle previsioni del tempo, che ci potranno dire se andare al mare o no, Francesco.
1: Sì, il problema è capire se l'intelligenza artificiale indovina o meno. Questa è, diciamo, la scommessa, che anche se in realtà le tecnologie tendono a migliorare sempre le performance, quindi è molto facile che l'algoritmo possa indovinare. È chiaro che ormai chiunque di noi ha scaricato una, due, tre applicazioni di intelligenza artificiale, e quindi ormai per qualunque cosa l'intelligenza artificiale che ci dà delle risposte. Peraltro sappiamo perfettamente che anche i motori di ricerca ci portano, ci danno una prima risposta che è proprio legata a quello che ci dice l'intelligenza artificiale. Però bisogna vedere l'intelligenza artificiale di tipo generativo che cosa ha caricato per poi restituirci le notizie che noi chiediamo. E anche le previsioni al tempo fanno parte un po' di questa elaborazione, che però tiene conto e quindi ricerca nel mondo tutte le previsioni migliori che possono essere fatte rispetto appunto al clima e anche alla possibilità che noi abbiamo di mettere o meno il costume.
0: Tu che sei un acuto osservatore, proprio perché controlli da sociologo un po' il mondo come va, l'intelligenza artificiale ci sta davvero migliorando la vita?
1: No, secondo me per certi aspetti sì, bisogna capire come lo usiamo. Cioè, l'intelligenza artificiale può uccidere in guerra e può salvare nelle cliniche e negli ospedali di tutto il mondo, quindi siamo noi che la possiamo usare bene o male, e quindi dipende sempre dall'uomo, fino a quando poi non saranno le macchine a comandare.
0: Mamma mia, che paura. Grazie Francesco Pira, iniziamo così il nostro processo di Estatissima con Pirateria a Mare. Alla prossima puntata, un abbraccio.
1: Arrivederci.

0: Sant'Alessandro, andando in direzione della tangenziale est di Milano. E sulla tangenziale ovest code tra la 4 e Corsico andando in direzione della 1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città maya antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste. Ciao!

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 5 minuti.
5: Alta attenzione, Stati Uniti, Iran, Hormuz. Venezuela, allarme sciacalli tra le macerie. Città bollenti, 1300 morti in una settimana in tutta Europa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione questo lunedì 29 giugno. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine si riferisce un funzionario statunitense ad Axios. Washington e Teheran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armeno. La svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. Erdogan contrattacca. Ucraina pressing su Mosca. Lo spirito di Anchorage è morto. Accetti negoziati seri. Putin dice nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Andiamo in Venezuela. Dopo le devastazioni, allarme e sciacalli nella città fantasma cancellata dal terremoto dove si cercano migliaia di dispersi. Il tempo si è fermato. Due undicenni estratti vivi dopo tre giorni dalle scosse. A Carabellada un uomo e il figlio adolescente salvati 4 giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Oltre 4 italo-venezuelani, sono decine gli stranieri tra i morti accertati. La comunità più colpita è quella portoghese con 28 morti e 85 dispersi, seguita da quella spagnola, 9 morti e 131 dispersi. Torniamo in Italia, temperature record. Domani picco del caldo in tutta Europa, a Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti nel nostro paese, con le massime vicine a 40 gradi, le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature. Il continente europeo si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro, scuole non sono state costruite per queste temperature. In chiusura una notizia di cronaca e caccia. Il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre, bimba di 8 anni, sotto la lente la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, poste di blocco in città, controlli nelle stazioni, si cerca anche in luoghi isolati, negli aeroporti, alle frontiere, ma anche casolari abbandonati vicino a Roma dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Il figlio ventenne che ha sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa, la sua prognosi resta riservata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuffia. Semplicemente ovunque.

0: ovunto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Sono
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. File per lavori sul tratto urbano della A4 tra Pero e Cormano verso Brescia. E proprio sulla A4, attenzione per un mezzo fermo tra Ospitaletto e Rovato in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano, dove ci sono code per traffico intenso tra la Vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro, andando in direzione della tangenziale est di Milano. E sulla tangenziale ovest, code tra la A4 e Corsico, andando in direzione della 1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI, in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

I Tears for Fears sono un duo britannico composto da Roland Orzbal e Kurt Smith. Il nome del gruppo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato da Arthur Janoff, nel corso del quale il paziente ritrova la primissima sensazione dell'età perimetrale.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-up weekend. Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Alta attenzione, Stati Uniti, Iran, Hormuz. Venezuela, allarme sciacalli tra le macerie. Città bollenti, 1300 morti in una settimana in tutta Europa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine si riferisce un funzionario statunitense ad Axios. Washington e Teheran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armeno. Volta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. Erdogan contrattacca. Ucraina pressing su Mosca. Lo spirito di Ankara è già morto. Accetti negoziati seri. Putin dice nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Andiamo in Venezuela. Dopo le devastazioni, allarme e sciacalli nella città fantasma cancellata dal terremoto, dove si cercano migliaia di dispersi. Il tempo si è fermato. Due undicenni stati vivi dopo tre giorni dalle scosse. A Carabellada un uomo e il figlio adolescente salvati quattro giorni dopo il terremoto. Caracas prova a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Oltre 4 italo-venezuelani, sono decine gli stranieri tra i morti accertati. La comunità più colpita è quella portoghese, con 28 morti e 85 dispersi, seguita da quella spagnola, 9 morti e 131 dispersi. Torniamo in Italia, temperature record. Domani picco del caldo in tutta Europa, a Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti nel nostro paese, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature. Il continente europeo si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro, scuole non sono state costruite per queste temperature. In chiusura una notizia di cronaca e caccia: il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Padre padre, madre e bimba di 8 anni sotto la lente, la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, poste di blocco in città, controlli nelle stazioni. Si cerca anche in luoghi isolati, negli aeroporti, alle frontiere, ma anche casolari abbandonati vicino a Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Il figlio ventenne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa, la sua prognosi resta riservata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Benvenuto weekend!
8: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
9: Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta...
10: Ora musica.

0: Eccoci anche oggi con Ora Musica, le novità indipendenti in onda in radio con la musica indipendente di ogni genere. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana ricca di belle novità, oramai proiettate verso l'estate che è iniziata, siamo nel pieno. Tutto è pronto per partire.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

tra i grandi classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla, e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: Ecco. Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome
0: di
1: insomma.
0: Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: ATS oggi nello spazio interviste di Ora Musica, e questo era il suo singolo L'Incontro.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sintonizza,

0: no.
1: Brucia piano, questa è la canzone di Shazza, nuovo singolo, nuovo progetto che nasce dopo l'incontro con Max Cenatiempo, produttore artistico che appunto ha dato il là a questa nuova fase del percorso creativo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva. Ora musica, tra le nostre novità anche Donatello Ciullo, canzone per l'estate 2026, Gaia ha paura.

Gaia ha paura, la nuova canzone di Donatello Ciullo, che per quest'estate ha scelto il ritmo in levare per la sua canzone che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica, novità al primo ascolto della scorsa settimana. Sono felice di farti sapere, questa invece è la canzone di Fabio Martorana, in onda fino qualche giorno fa con un brano in inglese, e si torna quindi a programmare questo brano che invece è in italiano ed esce su etichetta San Luca Sound.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, traffico tornato scorrevole sulla regione, tuttavia sulla Milano-Brescia si segnala un incidente tra Bergamo e Dalmine verso Milano, segnalato una perdita di carico tra Ospitaletto e Rovato, sempre andando in direzione Milano. Sulla tangenziale est, chiusura notturna dell'entrata di Cologno Monzese in direzione della 1, provenendo da via di Vittorio, dalle 22 alle 5. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in tangenziale allo svincolo di via Padova. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Ora musica, novità discografiche indipendenti. Nel mio sogno.

0: Le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ogni giorno vi propone novità discografiche di ogni tipo, senza preclusione di genere, perché noi qua veramente ascoltiamo tutto. Prima di chiudere questa puntata ne ho ancora un paio di novità, ad esempio Zorzanna, ovvero Anna Zorzan, giovanissima, con questo singolo che si chiama Paio di Vans.
1: Ho già sognato un milione di volte, nei tuoi sul letto a disegnare, la musica a palla a dare valore a tutto.

Caio di Vans, Zorzanna, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto per questa giovanissima voce. A chiudere la puntata, Super G, la domanda che si fa con questo singolo è: ma quale terza età?

0: ragazzo.
1: È curiosa la storia di Roberto Gorni, milanese del 49, che dopo una lunga carriera da imprenditore ha deciso di togliersi questo sfizio, cioè cantare, fare musica. E questo è il suo singolo Per l'estate. Ma quale terza età? Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
2: Sono le 14 e 5 minuti.
6: Alta attenzione, Stati Uniti, Iran, Hormuz. Venezuela, allarme sciacalli tra le macerie. Città bollenti, 1300 morti in una settimana in tutta Europa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione questo lunedì 29 giugno. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine si riferisce un funzionario statunitense ad Axios. Washington e Teheran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto Mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armeno. La svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. Erdogan contrattacca. Ucraina pressing su Mosca. Lo spirito di Ankara è già morto. Accetti negoziati seri. Putin dice nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Andiamo in Venezuela. Dopo le devastazioni, allarme e sciacalli nella città fantasma cancellata dal terremoto, dove si cercano migliaia di dispersi. Il tempo si è fermato. Due undicenni estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. A Carabellada, un uomo e il figlio adolescente salvati 4 giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Oltre 4 italo-venezuelani, sono decine gli stranieri tra i morti accertati. La comunità più colpita è quella portoghese, con 28 morti e 85 dispersi, seguita da quella spagnola, 9 morti e 131 dispersi. Torniamo in Italia, temperature record. Domani picco del caldo in tutta Europa, a Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti nel nostro paese, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature. Il continente europeo si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro, scuole non sono state costruite per queste temperature. In chiusura una notizia di cronaca e caccia. Il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Padre, madre, bimba di 8 anni. Sotto la lente la rete dei contatti e i luoghi che frequentava. Poste di blocco in città, controlli nelle stazioni. Si cerca anche in luoghi isolati, negli aeroporti, alle frontiere, ma anche casolari abbandonati vicino a Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.